0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché cioè, siamo in radio, cioè, come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il seci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Sono le 2:31.

Napoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 3:34.
3: 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.
3: Sono le 4 e 30 minuti. Nostalgia.

0: ascolto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La mattina non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo 2 minuti. Ti serve la canzone giusta, quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì con te.
5: Radio Nostalgia.
4: Qui le canzoni non invecchiano.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Non ti ho mai visto da queste parti.
17: Sto cercando il mio cane.
18: Ci sono solo loro in giro in questo periodo.
16: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
19: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
17: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
16: Scappa!
17: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
18: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
19: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
17: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia. C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
19: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
17: Ma lo smetti!
20: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
21: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
22: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
23: GoYes Viaggidigruppo.com.
24: Il mondo è più bello insieme a noi.
25: Pensavo ad una luce
26: soft, dai toni caldi,
25: che sia intensa e bianchissima,
26: con i LED dimmerabili,
25: a piantana o a soffitto,
26: a diffusione dal pavimento.
27: Posso darvi un consiglio?
25: Sì?
27: Luce più!
25: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
26: Scopri di più su lucepiu.com.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.

0: sa di felicità. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
2: Sono le 6 e 56 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati, in circostanze simili 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo, oggi in Italia 14 città in allerta arancione, 4 di esse Bologna, Roma, Firenze e Torino domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fernley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Griekspoor e Darder che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
6: Io dormo benissimo.
5: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Basta russare.
5: Mi prendi in giro?
6: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
8: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
9: Vado, ma è bellina sta macchinina.
10: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
11: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
12: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
13: Dove, oh, dove?
12: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
13: Ah, sì, Ciccio Pennello.
12: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
11: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
12: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: 178 sa di felicità.
1: Sono le 7 e 30 minuti.
2: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e i Giulio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 maggio Harry Kissinger, Erminio Macario, l'attore Vincent Price e Memo Remigi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado dei Gemelli, sei pacifico, allegro e simpatico. La tua vita sarà senza troppi problemi, sarai ricercato dagli amici per il tuo magnetismo e i modi gentili. Non vuoi rendere infelici gli altri e qualche volta fai ricorso persino all'ipocrisia pur di non dispiacere al prossimo. Potrai riuscire nella vita come artista, scrittore, disegnatore, umorista, musicista o in qualche altro mestiere simile. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 27 maggio per tutti noi. Ariete, qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano quando siamo pronti a vederle. Guardiamo ai fatti per come sono e non per come li vogliamo. Ripartiamo da questa chiarezza dolce amara. Toro, sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. La Luna suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Marte in congiunzione dona un'energia e un'intraprendenza tali da avviare imprese di sicuro successo. Gemelli, il bisogno di libertà cresce. Desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Non preoccupiamoci del domani, viviamo con gioia e spensieratezza il presente. Cancro, sicuramente serve negoziare almeno un po' per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Non lasciamo che le piccole tensioni offuschino l'intesa, cerchiamo un compromesso. Leone, momento ideale per lanciare un progetto professionale o iniziare un'attività fisica, tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. L'ottima comunicazione di Mercurio in Gemelli permette di convincere gli altri a unirsi alla nostra visione. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perduto. Marte e Giove, in ottimo aspetto, danno ritmo e determinazione. Il Sole inquadrato ci provoca, ma non vince. La direzione è chiara, basta solo seguirla. Bilancia. Una certa confusione emotiva non può niente in confronto al trigono del Sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Dedichiamo spazio alla cura della nostra salute emotiva, evitando persone negative e vampiri energetici. Scorpione, la mente è acuta e metodica. Venere e Giove supportano il nostro lavoro e l'attenzione ai minimo dettaglio. Applichiamo la massima diligenza per raggiungere l'eccellenza e la maestria in tutto ciò che facciamo. Sagittario, l'amore oggi è accogliente. Coltiviamo con premura i legami. Rimaniamo sintonizzati su frequenze più alte per ricevere messaggi creativi attraverso i sogni o la visualizzazione. Capricorno, la Luna in Bilancia chiede un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Spendiamo la mattinata nella meditazione o in una lettura spirituale. Attendere è l'azione più saggia. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Gli errori fatti lungo il percorso sono parte essenziale della maturazione e della conquista dell'indipendenza. Pesci, non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Se c'è un conflitto acceso in corso, evitiamo di svenderci facilmente. Il nostro punto di vista conta e come. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. Charles Bukowski.
3: Radio Nostalgia.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
7: Siamo amanti della pasta.
8: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
9: E anche basta con questo spot!
10: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
11: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
12: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
13: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
14: Direttore sanitario Nadia Singarella.
15: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
16: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
15: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
17: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
18: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
17: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
18: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
19: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
17: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
20: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
22: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
23: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
24: GoYes Viaggi di Gruppo.com.
25: Il mondo è più bello insieme a noi.
26: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
27: Vale, ma che cos'è?
26: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
27: Wow, e quindi?
26: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
27: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
26: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
28: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: manca sempre meno all'inizio della nostra estate. Dopodomani, venerdì, ci vediamo tutti a Sarzana dalle 18. Vi trasmetteremo in diretta il primo festival inclusivo, il Free Food Festival nella città inclusiva Sarzana, insieme alla Valentina Leporati, che domani andrà in onda, andremo in onda per l'ultima puntata di Tutta un'altra farina. Insomma, culminerà questa prima stagione di Tutta un'altra farina proprio venerdì con questo festival strepitoso, e da questo palco di questo festival vi racconteremo questo fantastico mondo. La settimana scorsa è stata la settimana santa per la celiachia, è stata la settimana della celiachia, e noi culmineremo con questo grande evento. Sabato invece tutti a Fivizzano, dove c'è la prima tappa dell'estate nostalgia. Vi dico già che abbiamo chiuso un sacco di date in questi giorni, quindi arriveranno parecchi eventi, parecchie date. Ma adesso andiamo a Pisa, dove invece ascolta Ogni giorno la Ele.
1: Ciao a tutti amici di Radio Nostalgia, altre per te di oggi richiederei 3 canzoni tutte anni 80: Time After Time di Cyndi Lauper, Through the Barricades degli Spandau Ballet e Atlantis is Calling the Mother Talking. Ciao a tutti, soprattutto

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: Ciao a tutti amici di Radio Nostalgia. Al Treperte di oggi richiederei tre canzoni, tutte anni 80: Time After Time di Cyndi Lauper, Through the Barricades degli Spandau Ballet e Atlantis is Calling dei Modern Talking. Ciao a tutti, soprattutto al caro Andrea.
1: Un bacio a te Ele e grazie per esserti resa protagonista del 3 per te di questo 27 maggio 2026. Ben ritrovati, io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny, questa è Radio Nostalgia e questo è il 3 per te. Volete anche voi ascoltare tre canzoni? Mandatemi ora al 338 63 60 114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni al più veloce la puntata di domani. Sì, torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Nostalgia.
2: Nostalgia. 3 per te.
3: Radio Nostalgia.
4: Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex?
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex?
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Sono le 7 e 57 minuti.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
15: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, il monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
14: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
16: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari, questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
14: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina, né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato, Boccia.
17: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
18: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
14: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini. Ancora 3 vittime sul lavoro: un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia, con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani 4 città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardery, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
19: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se gioco il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
14: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
20: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
21: Io dormo benissimo.
20: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
21: Basta russare.
20: Mi prendi in giro?
21: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
20: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
21: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia.
0: Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Nostalgia.
2: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
22: Siamo amanti della pasta.
2: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
23: E anche basta con questo spot!
24: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
2: Radio Nostalgia.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
13: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Chiudi gli occhi, che note sono?
20: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
21: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
22: Vuoi fare soldi veri?
21: Chiamami. Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
21: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
23: Io sono solo un accordatore.
21: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
24: Non ti ho mai visto da queste parti.
25: Sto cercando il mio cane.
26: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
24: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
27: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
25: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
27: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
26: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
27: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
25: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
27: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
25: Lupi, panteri, coccodrilli, serpenti velenosi.
27: Cavolo, smetti!
13: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
28: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
29: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
28: Da Progetto Casa.
29: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
28: Con una promo così, corriamo!
29: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
28: Da Progetto Casa. Aran.
30: L'offerta scade il 30 maggio.
31: 9.80.
0: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
1: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
0: A 9.80, non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
1: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
0: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
1: è quando torni.
2: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua?
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
4: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes,
5: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
6: Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy. Su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.

0: di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
8: Sono le 8 e 55 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
11: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
12: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
0: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
13: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
0: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
14: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
15: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
14: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
15: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
16: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
14: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
17: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di nove lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
18: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
17: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
18: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
19: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
20: Vale, ma che cos'è?
19: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
20: Wow, e quindi?
19: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti. Nessuno escluso.
20: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi. Ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
19: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
22: Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:30.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
4: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
5: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e Giulio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 maggio Harry Kissinger, Erminio Macario, l'attore Vincent Price e Memo Remigi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado dei Gemelli, sei pacifico, allegro e simpatico. La tua vita sarà senza troppi problemi, sarai ricercato dagli amici per il tuo magnetismo e i modi gentili. Non vuoi rendere infelici gli altri e qualche volta fai ricorso persino all'ipocrisia pur di non dispiacere al prossimo. Potrai riuscire nella vita come artista, scrittore, disegnatore, umorista, musicista o in qualche altro mestiere simile. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 27 maggio per tutti noi. Ariete, qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano quando siamo pronti a vederle. Guardiamo ai fatti per come sono e non per come li vogliamo. Ripartiamo da questa chiarezza dolce amara. Toro, sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. La Luna suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Marte in congiunzione dona un'energia e un'intraprendenza tali da avviare imprese di sicuro successo. Gemelli, il bisogno di libertà cresce. Desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Non preoccupiamoci del domani, viviamo con gioia e spensieratezza il presente. Cancro, sicuramente serve negoziare almeno un po' per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Non lasciamo che le piccole tensioni offuschino l'intesa, cerchiamo un compromesso. Leone, momento ideale per lanciare un progetto professionale o iniziare un'attività fisica, tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. L'ottima comunicazione di Mercurio in Gemelli permette di convincere gli altri a unirsi alla nostra visione. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perduto. Marte e Giove, in ottimo aspetto, danno ritmo e determinazione. Il sole inquadrato ci provoca, ma non vince. La direzione è chiara, basta solo seguirla. Bilancia. Una certa confusione emotiva non può niente in confronto al trigono del sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Dedichiamo spazio alla cura della nostra salute emotiva, evitando persone negative e vampiri energetici. Scorpione, la mente è acuta e metodica. Venere e Giove supportano il nostro lavoro e l'attenzione ai minimo dettaglio. Applichiamo la massima diligenza per raggiungere l'eccellenza e la maestria in tutto ciò che facciamo. Sagittario, l'amore oggi è accogliente. Coltiviamo con premura i legami. Rimaniamo sintonizzati su frequenze più alte per ricevere messaggi creativi attraverso i sogni o la visualizzazione. Capricorno, la luna in bilancia chiede un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Spendiamo la mattinata nella meditazione o in una lettura spirituale. Attendere è l'azione più saggia. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Gli errori fatti lungo il percorso sono parte essenziale della maturazione e della conquista dell'indipendenza. Pesci, non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Se c'è un conflitto acceso in corso, evitiamo di svenderci facilmente. Il nostro punto di vista conta e come. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. Charles Bukowski.
8: Radio Nostalgia. Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio
0: Nostalgia. Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
9: Vado, ma è bellina sta macchinina.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
9: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
3: Questa è Radio Nostalgia.

Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: tradizione. Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
10: Sono le 9:54.
11: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
12: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33,5 gradi è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui subiranno in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 punti. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il 4º successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo, di 202 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
13: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
14: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
13: Da Progetto Casa.
14: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
13: Con una promo così, corriamo!
14: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
13: Da Progetto Casa. Aran.
15: L'offerta scade il 30 maggio.
16: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
17: Io dormo benissimo.
16: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
17: Basta russare.
16: Mi prendi in giro?
17: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
16: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
17: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Alfieri Auto presenta Shock Stock. prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto Calenzano.
19: Vado, ma è bellina sta macchinina.
20: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
21: Pensavo ad una luce...
22: soft, dai toni caldi.
21: Che sia intensa e bianchissima.
22: Con i LED dimmerabili.
21: A piantana o a soffitto.
22: A diffusione dal pavimento.
23: Posso darvi un consiglio?
21: Sì?
23: Luce... più!
21: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
24: Scopri di più su lucepiu.com.
25: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
26: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
27: Direttore sanitario Nadia Singarella.
28: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

veramente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Pensavo ad una luce...
14: soft, dai toni caldi.
13: Che sia intensa e bianchissima.
14: Con i LED dimmirabili.
13: A piantana o a soffitto.
14: A diffusione dal pavimento.
15: Posso darvi un consiglio?
13: Sì?
15: Luce più!
16: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
17: Scopri di più su lucepiu.com.
18: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
19: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
18: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
20: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
2: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
3: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
4: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Sollicciano.

0: Sono le 10:31. BD Rova presenta: una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
1: Ti sei mai chiesto come nasce una linea dermocosmetica non in laboratorio, ma nella vita di tutti i giorni? Io sono Chiara Blum e questa non è solo una storia di prodotti, ma è la storia di come ho trovato il tempo per realizzarli.

0: Bentornati, seconda stagione di Chiara Bloom. Andrea Secci, Chiara Barani,
1: ciao Andrea,
0: bentornata.
1: Grazie.
0: Abbiamo iniziato in un modo un po' diverso oggi.
1: Sì.
0: Perché? Perché nella seconda stagione non affronteremo soltanto problemi di salute, ma parleremo di dermocosmesi e tu sì. ne hai dato ovviamente una preview. Per anni hai fatto la farmacista, così.
1: Sì, quindi per anni ho fatto la farmacista e sono ben 16 anni che lavoro nel caos più totale, quindi immersa in giacenze sbagliate, a fare scadenze ogni 2-3 mesi, tempi lenti, e tutto questo portava a stress.
0: E la dermocosmesi?
1: La dermocosmesi rimaneva un po' in disparte, non riuscivo a trovare il tempo per dedicarmi veramente ai problemi della pelle delle persone.
0: Quindi?
1: Quindi qualche anno fa ho fatto una scelta importante e ho deciso di automatizzare il magazzino delle mie due farmacie con il robot di BD Rova.
0: Ah, e ora voglio sapere che cos'è però.
1: Il robot ve lo dovete immaginare come un grande parallelepipedo di varie dimensioni che si andrà ad adattare agli spazi di qualsiasi farmacia. All'interno, ai lati, abbiamo degli scaffali e al centro un gruppo di presa, che è un braccio, che andrà a mettere a posto i farmaci all'interno del robot e li porterà a banco su richiesta del farmacista.
0: E come funziona?
1: Il BD Rova ha notevoli vantaggi, nel senso che ci aiuta nel carico della merce, quindi noi quando carichiamo la merce nel back office saremo molto più veloci nel carico, ci aiuta molto a livello del front office perché abbiamo si riducono gli errori in fase di ricetta, le giacenze saranno sempre a posto, le scadenze saranno sempre minori perché comunque il robot manda sempre il farmaco con la scadenza più breve e quindi si ridurranno le scadenze, questo è anche un vantaggio a livello economico, e inoltre noi farmacisti saremo più presenti nel front office dove potremmo ascoltare, consigliare e seguire di più il nostro cliente.
0: Quindi tradotto in modo brutale, chi ha restituito il tuo tempo?
1: Esatto, mi ha restituito il mio tempo e mi sono potuta quindi specializzare in dermocosmetica e dopodiché ho deciso di formulare la mia linea cosmetica skincare di Chiara Bloom.
0: Che differenza c'è, Chiara, tra la linea Chiara Bloom o un qualsiasi prodotto che ovviamente vendi anche tu all'interno della tua farmacia?
1: La differenza è che io non parto dal prodotto, ma parto dalle problematiche della pelle della gente, perché durante le mie consulenze dermocosmetiche mi sono proprio accorta che le persone hanno bisogno di semplicità. Infatti Chiara Bloom nasce per semplificare e non per complicare.
0: Bene Chiara, ci fermiamo un attimo e poi torniamo in diretta qui su Radio Nostalgia con un po' di domande che insomma, cioè, non vedevo l'ora di fartele. A tra poco.

0: Bentornati a Chiara Bloom, siamo tornati la seconda stagione. Con noi anche oggi c'è Chiara Barani.
1: Ciao Andrea.
0: Parlavamo dell'importanza dell'utilizzo di BD-ROA, del robot che la tua farmacia ha scelto nell'automazione, e ora è il momento di farvi un po' di domande. Dico farvi perché ci sei Chiara Barani e Chiara Bloom, che poi sono la stessa persona, però insomma vabbè. Senza tecnologia, Chiara, avresti mai creato questa linea?
1: Non credo, perché non avrei avuto il tempo mentale per farlo.
0: Chiara, perché hai scelto BD-ROA?
1: Per me questa azienda è garanzia, eccellenza ed efficienza. È una delle aziende che è da più tempo sul mercato, inoltre fa parte del gruppo BD e questa è una garanzia ancora più grande. Quest'anno fa 30 anni, quindi gli facciamo anche gli auguri.
0: Auguri, assolutamente.
1: Esatto, e poi vi dico che una volta installato un BD-ROA non se ne farà più a meno. Io non ritornerei mai indietro.
0: Chiara, il robot sostituisce un farmacista, il farmacista?
1: Assolutamente no, e questo è un mito da sfatare. Il robot non sostituisce né il farmacista né il magazziniere, ma va a aiutarli nel lavoro di tutti i giorni, e loro saranno più efficienti e produttivi, soprattutto nella fase di front office, quindi nel banco, e il lavoro sarà molto più fluido. Quindi questo è assolutamente un mito da sfatare.
0: Torniamo ai vantaggi. Ne hai avuti tanti, dicevi ti sei potuto dedicare alla dermocosmesi, ma perché hai creato proprio una linea tua?
1: Ho creato una linea mia perché appunto, avendo avuto più tempo, ho deciso di specializzarmi, come ho detto prima, e mi è venuta questa voglia soprattutto facendo le consulenze dermocosmetiche nella mia cabina multifunzionale, parlando proprio con la gente, e ho capito che le persone avevano bisogno di qualcosa di semplice, perché spesso la maggior parte non faceva la BC, anche solo la detersione la sbagliava. E quindi mi è venuta questa voglia di creare prodotti più semplici possibili.
0: Ma è per tutti?
1: La mia linea è per tutti, sì, perché è formulata con attivi delicati, quindi anche per pelli sensibili, e adatta sicuramente a tutti i tipi di pelle, è eudermica, ma è anche rispettosa dell'ambiente.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi la verità è questa: senza tempo non esiste qualità, e senza strumenti giusti non esiste quindi evoluzione.
1: Senza gli strumenti giusti non esiste evoluzione, e oggi con BD-ROA posso fare meno ma farlo meglio.
0: Grazie, grazie Chiara per essere stata con noi, grazie a BD-ROA. Noi torniamo fra 7 giorni sempre qua con la seconda stagione di Chiara Bloom. Ciao Chiara.
1: Ciao Andrea.
2: Chiara Bloom.
3: Chiara Bloom, un programma in collaborazione con BD-ROA. Grazie ai sistemi automatizzati BD-ROA, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD-ROA. Scopri di più sul sito bd.com/rova.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea e Andrea Secci.
3: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Sono le 10 e 57 minuti.
17: Radio Nostalgia, giornale radio.
18: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, Yannick Sinner non sbaglia all'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di 2 ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
19: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio, io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
18: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
20: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sania e di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
18: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri 2 italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14.30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei Capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri, nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola dell'AD come gli. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtusini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17ª tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta svizzera ha premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP che correrà al Mugello, domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto a sorpresa Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio, domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
2: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
21: Vado, ma è bellina sta macchinina.
22: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
23: Siamo amanti della pasta.
22: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
24: E anche basta con questo spot!
21: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
2: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
25: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
26: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
27: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
28: Vale, ma che cos'è?
27: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
28: Wow, e quindi?
27: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
28: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
27: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
29: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
30: Radio Nostalgia.

0: aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
10: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
12: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
13: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
12: Da Progetto Casa.
13: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
12: Con una promo così, corriamo!
13: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
12: Da Progetto Casa. Aran.
14: L'offerta scade il 30 maggio.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
16: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
17: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
18: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
19: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
18: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
19: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
20: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
22: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Sulla direzione Lucca Viareggio permane 1 chilometro di code a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Rallentamenti anche in Fipini, questa volta per traffico tra Lastrassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Diamo pagina per il TPL, per il 29 maggio possibili disagi per sciopero di 24 ore. Per quanto riguarda autolinee toscane, la fascia di garanzia è compresa tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. Per la tranvia di Firenze, i mezzi sono garantiti dalle 6.30 alle 9.30, dalle 17 alle 20, mentre per Trenitalia lo sciopero comincia alle 21 di giovedì 28 maggio. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: manca sempre meno all'inizio della nostra estate. Dopodomani, venerdì, ci vediamo tutti a Sarzana dalle 18. Vi trasmetteremo in diretta il primo festival inclusivo, il Free Food Festival nella città inclusiva Sarzana, insieme alla Valentina Leporati, che domani andrà in onda, andremo in onda per l'ultima puntata di Tutta un'altra farina. Insomma, culminerà questa prima stagione di Tutta un'altra farina proprio venerdì con questo festival strepitoso, e da questo palco, di questo festival, vi racconteremo questo fantastico mondo. La settimana scorsa è stata la settimana santa per la celiachia, è stata la settimana della celiachia, e noi culmineremo con questo grande evento. Sabato invece tutti a Fivizzano, dove c'è la prima tappa dell'estate nostalgia. Vi dico già che abbiamo chiuso un sacco di date in questi giorni, quindi arriveranno parecchi eventi, parecchie date. Ma adesso andiamo a Pisa, dove invece ascolta ogni giorno la Ele.
1: Ciao a tutti amici di Radio Nostalgia, altre perte di oggi richiederei 3 canzoni tutte anni 80: Time After Time di Cyndi Lauper, Through the Barricades degli Spandau Ballet e Atlantis is Calling the Modern Talking. Ciao a tutti, soprattutto

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao a tutti amici di Radio Nostalgia. Al Treperte di oggi richiederei tre canzoni, tutte anni 80: Time After Time di Cyndi Lauper, Through the Barricades degli Spandau Ballet e Atlantis is Calling dei Modern Talking. Ciao a tutti, soprattutto al caro Andrea.
1: Un bacio a te, Ele, e grazie per esserti resa protagonista del 3 per te di questo 27 maggio 2026. Ben ritrovati, io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny, questa è Radio Nostalgia e questo è il 3 per te. Volete anche voi ascoltare tre canzoni? Mandatemi ora al 338 63 60 114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni al più veloce la puntata di domani. Sì, torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
4: Sufficient.

0: stato sa di felicità.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
9: Sono le 11:55 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
12: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
13: Io dormo benissimo.
12: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
13: Basta russare.
12: Mi prendi in giro?
13: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
12: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
13: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio
0: Nostalgia 9.80.
16: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
17: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
16: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
17: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
16: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
17: è quando torni.
18: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
19: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
18: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
20: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
21: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
22: Vado, ma è bellina sta macchinina.
23: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
24: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
23: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
24: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
25: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
23: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Sollicciano.
26: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
27: Una specie di monumento?
26: Acqua.
27: Un monumento alla cucina di eccellenza?
26: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
27: Wow!
26: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
27: E la buona cucina toscana.
26: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Radio Nostalgia, viabilità.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il bivio per la 12 in direzione Genova. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
5: Pensavo ad una luce...
6: soft, dai toni caldi.
5: Che sia intensa e bianchissima.
6: Con i LED dimmerabili.
5: A piantana o a soffitto.
6: A diffusione dal pavimento.
7: Posso darvi un consiglio?
5: Sì?
7: Luce più!
8: Luce più, metti tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
9: Scopri di più su lucepiu.com.
10: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
11: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
10: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
11: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
12: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
10: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
13: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
2: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia, presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
3: Direttore sanitario Nadia Singarella.
4: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
5: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove, oh, dove?
5: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah, sì, Ciccio Pennello.
5: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
4: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
5: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
7: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
8: Vale, ma che cos'è?
7: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
8: Wow, e quindi?
7: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
8: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
7: Non vedo l'ora, vi aspettiamo! Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Calebo, materiali edili dal 1888, presenta
3: Estate Nostalgia.
2: Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
8: Sono le 12 e 57 minuti.
9: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata. Raid israeliani continui, molte vittime. La risposta militare di Hezbollah in Iran al momento non torna allo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
11: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
10: Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte nel Siracusano, le altre tre vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
12: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
13: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
12: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre. Ciao.
13: Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
12: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto, diciamo, relegata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
10: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
14: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
15: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
14: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
16: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui, che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
14: Appuntamento con i due match a domani.
10: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
17: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
18: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
17: Da Progetto Casa.
18: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
17: Con una promo così, corriamo!
18: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
17: Da Progetto Casa. Aran.
19: L'offerta scade il 30 maggio.
20: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
21: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
22: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
9: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: Questa è Radio Nostalgia.

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

lasciate la luce. Entrate nel neon. Radio Nostalgia, sotto la frequenza dei The Secchi Brothers. Nostalgia, Upside Down. Siete pronti a passare

0: Sono le 13 e 27 minuti.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
7: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
7: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acquane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
10: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
11: Vado, ma è bellina sta macchinina.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
5: Radio Nostalgia.

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

pedala veloce, non voltarti indietro. Qualcosa ti sta seguendo ed è la tua canzone preferita. Nostalgia Upside Down. Sei già dall'altra parte.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sono le 13:55 minuti.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
5: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
6: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
5: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
6: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes,
9: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
2: Radio Nostalgia.
1: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Faustabelli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ped Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
8: Sono le 14 e 30 minuti.
9: Meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa. Aran.
13: L'offerta scade il 30 maggio.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà.
15: GoYes, viaggi di gruppo.
14: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
16: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
17: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
17: Acqua.
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
17: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
18: Wow!
17: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
17: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12, dal 1983. Una certezza!
19: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
2: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
3: Direttore sanitario Nadia Singarella.
4: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
6: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
7: Vale, ma che cos'è?
6: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
7: Wow, e quindi?
6: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
7: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
6: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il Bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: manca sempre meno all'inizio della nostra estate. Dopodomani, venerdì, ci vediamo tutti a Sarzana dalle 18. Vi trasmetteremo in diretta il primo festival inclusivo, il Free Food Festival nella città inclusiva Sarzana, insieme alla Valentina Leporati, che domani andrà in onda, andremo in onda per l'ultima puntata di Tutta un'altra farina. Insomma, culminerà questa prima stagione di Tutta un'altra farina proprio venerdì con questo festival strepitoso, e da questo palco di questo festival vi racconteremo questo fantastico mondo. La settimana scorsa è stata la settimana santa per la celiachia, è stata la settimana della celiachia, e noi culmineremo con questo grande evento. Sabato invece tutti a Fivizzano, dove c'è la prima tappa dell'estate nostalgia. Vi dico già che abbiamo chiuso un sacco di date in questi giorni, quindi arriveranno parecchi eventi, parecchie date. Ma adesso andiamo a Pisa, dove invece ascolta Ogni giorno la Ele.
1: Ciao a tutti amici di Radio Nostalgia. Altre perte di oggi, richiederei tre canzoni tutte anni 80: Time After Time di Cyndi Lauper, Through the Barricades degli Spandau Ballet e Atlantis is Calling the Modern Talking. Ciao a tutti, soprattutto

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao a tutti amici di Radio Nostalgia. Al Treperte di oggi richiederei tre canzoni tutte anni 80: Time After Time di Cyndi Lauper, Through the Barricades degli Spandau Ballet e Atlantis is Calling dei Modern Talking. Ciao a tutti, soprattutto al caro Andrea.
1: Un bacio a te Ele e grazie per esserti resa protagonista del 3x3 di questo 27 maggio 2026. Ben ritrovati, io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny, questa è Radio Nostalgia e questo è il 3x3. Volete anche voi ascoltare tre canzoni? Mandatemi ora al 338 63 60 114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni al più veloce la puntata di domani. Sì, torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Nostalgia.
2: Nostalgia. 3 per te.
3: Radio Nostalgia.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Sono le 14 e 52 minuti.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta nella politica spagnola. La Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso, per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice è bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente, ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohammed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste: un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rissa che la notte scorsa a Milano, all'interno della stazione ferroviaria di Certosa, è costata la vita a un ragazzo di 22 anni. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la rissa avrebbe coinvolto almeno 10 persone e sarebbe scoppiata lungo i binari della stazione nella periferia nord. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu.
2: Radio Nostalgia.
1: Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
8: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
9: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
12: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centro colore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
3: Sono le 15 e 31 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Nostalgia. Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
5: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
3: Da Progetto Casa.
5: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
3: Con una promo così, corriamo!
5: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
3: Da Progetto Casa. Aran.
6: L'offerta scade il 30 maggio.
7: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
8: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
9: GoYes Viaggidigruppo.com.
10: Il mondo è più bello insieme a noi.
11: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
12: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
11: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
14: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
15: Pensavo ad una luce
16: soft, dai toni caldi,
15: che sia intensa e bianchissima,
16: con i LED dimmerabili,
15: a piantana o a soffitto,
16: a diffusione dal pavimento.
17: Posso darvi un consiglio?
15: Sì?
17: Luce più!
15: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
18: Scopri di più su lucepiu.com.
3: Radio Nostalgia.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: E Andrea Secci.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
7: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
8: Sono le 15:57.
9: Radio Nostalgia. Giornale radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo, e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Ormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacalla, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
11: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
12: Io dormo benissimo.
11: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
12: Basta russare.
11: Mi prendi in giro?
12: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
11: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
12: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
14: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
13: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere: affamato, salutista o tanto domani dieta.
14: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
13: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
14: è quando torni.
13: Chiudete gli occhi.
8: ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà, passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
15: Il mondo è più bello insieme a noi.
16: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
17: Vale, ma che cos'è?
16: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
17: Wow, e quindi?
16: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
17: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
16: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Chiara Blum. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
10: Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino.
9: Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili
10: in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci.
9: Per lavori restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
11: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
12: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
11: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
12: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
13: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
14: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
13: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
15: Ci siamo, ecco la cassaforte.
16: Non mi ricordo la combinazione.
15: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
16: Vai.
15: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
16: Sì?
15: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
16: Ah, Andreoni.
15: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
17: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
18: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
19: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
20: Dove, oh, dove?
19: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
20: Ah, sì, Ciccio Pennello.
19: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
18: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
19: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
21: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
22: Vale, ma che cos'è?
21: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
22: Wow, e quindi?
21: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
22: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
21: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Faustabelli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Sono le 16:59.
14: Radio Nostalgia, giornale radio.
15: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Yannick Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come Sagna.
16: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui che era numero 1 argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
15: Ultimo pagina calcio, stasera Lipsia la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. I londinesi, a secco per 119 anni, hanno vinto l'FA Cup lo scorso anno e il Community Shield a inizio stagione. I madrileni, nessun trofeo, eccetto quelli nelle serie minori. Calcio d'inizio, ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Banoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
17: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
15: L'ex Barcellona, oltre a ripercorrere la sua lunga e trionfale carriera, ha voluto spendere anche parole al miele verso i tifosi biancocelesti al termine di un anno complicato. Lo ascoltiamo.
17: Stanno sempre con noi e lo hanno fatto nei momenti più difficili. Aspetto, come dico, che possiamo in un futuro arrivare a trovare una soluzione, no? È vero che questi hanno stato così difficili, difficile, molto particolare per noi, e secondo me in un futuro auguro a questa società, a questi tifosi, che possono arrivare a quel consenso di andare tutti insieme, perché così è come siamo più forti qua, no?
15: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì le prime prove libere, sabato le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, daremo il 100%, dice il pilota Aprilia, e lavoreremo sodo per ottenere il miglior risultato possibile. Per Pecco Bagnaia, reduce dal podio di Barcellona, è sempre un momento speciale della stagione correre nel GP di casa, poi il tifo e l'affetto dei tifosi danno un'energia incredibile. Il podio serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata piena di incidenti. A proposito di incidenti, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
0: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
18: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
19: 9.80.
0: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
20: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, mirriata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
0: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
20: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
0: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
20: è quando torni.
21: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
2: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
3: Direttore sanitario Nadia Singarella.
4: Questa è Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia. Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ped Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sono le 17 e 32 minuti.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebi Meteo. Sole gran caldo intenso ed eccezionale per questo periodo su buona parte della nostra penisola, soprattutto sulla pianura padana, qui con i picchi diurni più elevati prossimi ai 35-36 gradi, ma anche su Toscana, Umbria e Lazio. Per il resto il tempo è ben assolato, ma qualche locale rovescio anche a sfondo temporalesco è impossibile formazione all'estremo nord-est e localmente anche sull'Appennino settentrionale, fenomeni che si ripresenteranno nella giornata di domani lungo tutta la dorsale appenninica e entro sera qualche effetto tornerà anche tra Lombardia, Veneto e Romagna. Per il resto la giornata di domani sarà ampiamente soleggiata con ancora gran caldo ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
12: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
13: Io dormo benissimo.
12: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
13: Basta russare.
12: Mi prendi in giro?
13: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
12: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
13: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
16: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
17: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Moka d'Or e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
18: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
17: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
19: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
20: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
21: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
20: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
21: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
22: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
24: Radio Nostalgia. Viabilità.
25: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione Firenze, per incidente 2 km di coda tra Cascina e Pontedera Ovest Ponsacco. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, in direzione mare, code in uscita alla Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
24: Radio Nostalgia.

0: Ultimo 3 per te di oggi, di questo mercoledì che ci porta a Pisa, dove c'è Elena. Tra poco ascolteremo le sue 3 canzoni del cuore qui ovviamente su Radio Nostalgia. E se vuoi sentirti in onda anche tu, lo dico a te che stai ascoltando e guardi l'autoradio, sì, manda subito il tuo vocale con nome, città e 3 canzoni al 338 63 60 114. Ricordatevi però che questo weekend si parte forte, parte ufficialmente la nostra estate. Venerdì ci vediamo a Sarzana per il Street Food Festival, sabato invece prima tappa dell'estate nostalgia a Sapori Fivizzano. Tutte le info le trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Ora alziamo il volume perché Elena da Pisa ha scelto la colonna sonora perfetta per chiudere questa giornata. Sentiamo il suo vocale.
1: Ciao a tutti amici di Radio Nostalgia, altre per te di oggi richiederei 3 canzoni tutte anni 80: Time After Time di Cyndi Lauper, Through the Barricades degli Spandau Ballet e Atlantis is Calling, The Mother Talking. Ciao a tutti, soprattutto

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao a tutti amici di Radio Nostalgia. Al Treperte di oggi richiederei tre canzoni tutte anni 80: Time After Time di Cyndi Lauper, Through the Barricades degli Spandau Ballet e Atlantis is Calling dei Modern Talking. Ciao a tutti, soprattutto al caro Andrea.
1: Grazie ad Elena da Pisa che ci ha accompagnato con le sue tre canzoni del cuore in questo mercoledì pomeriggio sera, sì, perché questo è l'ultimo appuntamento delle tre per te di oggi. E lo so, oggi non hai fatto in tempo, tranquillo, perché se mandi subito il tuo vocale WhatsApp al 338-6360114 con nome, città e tre canzoni, e sei il più veloce potresti essere proprio tu il protagonista di domani su Radio Nostalgia a quest'ora. E ora attenzione, perché è il weekend alle porte e lo sapete, si parte davvero forte perché inizia la nostra estate. Venerdì Street Food Festival, Radio Nostalgia sarà in diretta tra profumi, musica, food truck e tanta gente pronta a vivere una serata, soprattutto una festa totale, perché prosegue fino al 2 nelle vie e nelle piazze di Sarzana, che diventa una città inclusiva, un mix di cibo di strada, musica e divertimento che sta già facendo impazzire i social, proprio grazie anche alla nostra Valentina Leporati, che proprio domani alle 18.30 insieme a me andrà in onda per l'ultima volta, per l'ultima puntata della stagione di Tutta un'altra farina, e sarà con me anche questo venerdì insieme alla Veglia dalle 18.30 in poi. Sabato invece inizia la nostra estate, Estate Nostalgia, prima tappa ufficiale da Sapori Fivizzano in Piazza Medicea, dalle 21 sul palco artisti, live show e animazione, dalle 22 si accende la notte con tutti i DJ di Radio Nostalgia. Ci sarò io, Luca Giorgi, tantissimi ospiti pronti a far esplodere la piazza, il Biba, Fabio R, Stefano Reis, Vito Cocorito, non ce la faccio dirli tutti, andate sul sito, trovate lì tutte le info, perché una notte nel cuore della Lunigiana, in una delle piazze più belle della Toscana, pronta a trasformarsi in una gigantesca discoteca a cielo aperto, come accade ogni anno proprio questo sabato a Fivizzano. Questa è Radio Nostalgia, solo al meglio della musica degli anni 70, 80, 90, che continua anche dopo le news che arrivano tra poco. Noi invece torniamo domani, ciao.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
12: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
13: Sono le 17 e 56 minuti.
14: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
15: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani, il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Giornata politica di scontro in Italia, opposizioni sulle barricate per la calendarizzazione della riforma elettorale in aula alla Camera il 26 giugno. Al termine della riunione i capigruppo hanno espresso le loro critiche parlando di ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal voler cambiare le regole del gioco perché teme di perdere le elezioni. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Somma Cal, la docente universitaria e la figlia morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque nell'effettuare l'immersione poi risultata fatale. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
16: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
17: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
16: Da Progetto Casa.
17: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
16: Con una promo così, corriamo!
17: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
16: Da Progetto Casa. Aran.
18: L'offerta scade il 30 maggio.
19: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
20: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
21: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
22: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
23: Una specie di monumento?
22: Acqua?
23: Un monumento alla cucina di eccellenza?
22: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
23: Wow!
22: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
23: E la buona cucina toscana.
22: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
23: Pensavo ad una luce
24: soft, dai toni caldi.
23: Che sia intensa e bianchissima.
24: Con i LED di Immerabili.
23: A piantana o a soffitto?
24: A diffusione dal pavimento.
25: Posso darvi un consiglio?
23: Sì?
25: Luce.
0: Luce Più.
1: Luce Più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
2: Scopri di più su lucepiu.com.
3: Ci siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
3: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
25: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoo di Pistoia.it.
26: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
14: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
15: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e code in direzione Firenze tra Sesto e Peretola. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili a causa di un veicolo in avaria 3 km di coda tra Lastra e Montelupo. Per traffico intenso code in uscita alla Strassigna in direzione Firenze, per incidente 2 km di coda tra Cascina e Pontedera Est, code in uscita a Cascina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
16: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
17: Io dormo benissimo.
16: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
17: Basta russare.
16: Mi prendi in giro?
17: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
16: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
17: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
19: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
3: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
19: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
20: 9.80.
21: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
22: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
21: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
22: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
21: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
22: è quando torni.
23: Pensavo ad una luce
24: soft, dai toni caldi,
23: che sia intensa e bianchissima,
24: con i LED dimmerabili,
23: a piantana o a soffitto,
24: a diffusione dal pavimento.
25: Posso darvi un consiglio?
23: Sì?
25: Luce più!
26: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
27: Scopri di più su lucepiu.com.
28: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggiato.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Sono le 18 e 55 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano, anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
5: L'economia.
4: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso, Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linea e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energie e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 megawattora all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e i 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati l'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza sentenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare, ed è tutto grazie dell'ascolto.
5: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
8: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis, Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
10: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
11: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
12: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
13: Vale, ma che cos'è?
12: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
13: Wow, e quindi?
12: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
13: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
12: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!

0: la luce. Entrate nel neon. Sotto la frequenza dei The Secchi Brothers. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14. Nostalgia Upside Down. Siete pronti a passare dall'altra parte?
1: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secchi, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Sono le 19 e 33 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Im Parigi di Trebimeteo. Sole gran caldo intenso ed eccezionale per questo periodo su buona parte della nostra penisola, soprattutto sulla pianura padana, qui con i picchi diurni più elevati prossimi ai 35-36 gradi, ma anche su Toscana, Umbria e Lazio. Per il resto il tempo è ben assolato, ma qualche locale rovescio anche a sfondo temporalesco è impossibile formazione all'estremo nord-est e localmente anche sull'Appennino settentrionale, fenomeni che si ripresenteranno nella giornata di domani lungo tutta la dorsale appenninica e entro sera qualche effetto tornerà anche tra Lombardia, Veneto e Romagna. Per il resto la giornata di domani sarà ampiamente soleggiata con ancora gran caldo ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
7: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
6: Da Progetto Casa.
7: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
6: Con una promo così, corriamo!
7: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
6: Da Progetto Casa. Aran.
8: L'offerta scade il 30 maggio.
9: Ci siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
9: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
11: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
12: Vale, ma che cos'è?
11: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
12: Wow, e quindi?
11: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
12: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
11: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
13: Questa è Radio Nostalgia.
14: Man.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione mare, per un veicolo in avaria, 7 km di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino. Per traffico intenso, code in uscita alla Strassigna. La viabilità cittadina a Firenze, per lavori chiusura totale di ponte Alpino con modifiche alla circolazione e percorsi alternativi segnalati in loco.
2: Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare.

0: E mentre la notte va avanti, la musica resta. Questo era Let's Go Out for a Drink. Se la musica di stasera ti ha fatto compagnia, mandami un bel vocale al 338 63 60 114. Io sono Fabio R e torno domani sera, qui su Nostalgia. Stesso mood, stessa musica.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
6: Sono le 20 e 8 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Buonasera da Daniele Ovaldi. Un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi medio orientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
8: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota stronca, le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
7: Governo spagnolo nella tempesta. Oggi, mentre il premier Sanchez era a Roma in Vaticano per incontrare il Papa, la Guardia Civile si è presentata nella sede del suo partito, il PSOE, a Madrid, per un nuovo filone di indagini su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari relativi al partito o al governo. Sanchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e alle domande dei giornalisti ha risposto che esclude per il momento crisi di governo. Intanto infuria la polemica anche per le nuove indiscrezioni nell'inchiesta che va avanti sul predecessore di Sanchez, Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Colpo di scena nelle indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana. Gli investigatori si concentrano sulla criminalità giovanile. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Si sviluppano velocemente le indagini a Milano sulla rissa all'interno della stazione ferroviaria Certosa, dove la notte scorsa è stato colpito a morte un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia con i genitori ecuadoriani. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Ed è il padre della vittima, secondo quanto riporta l'ANSA, a confermare l'ipotesi investigativa, puntando il dito sull'aggressore. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, a un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ha detto. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio nella Bergamasca. Tra di loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
7: Il territorio europeo sprofonda nel rosso e la fotografia delle alte temperature anomale che imperversano nel vecchio continente è scattata dai satelliti Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di ESA e Commissione Europea. L'ondata di calore colora di rosso ampie zone in Spagna, Regno Unito, Francia ed Europa orientale. Domani il clou dell'afa fuori stagione anche in Italia. Le città da bollino arancione salgono a 14, oggi erano 12, ma si conteranno anche 4 bollini rossi a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
10: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, 0 titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il

0: matrimoniale a solo un euro.
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
0: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
3: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino medicio dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
4: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
5: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante?

0: Fire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
2: Pensavo ad una luce
3: soft, dai toni caldi,
2: che sia intensa e bianchissima,
3: con i LED dimmerabili,
2: a piantana o a soffitto,
3: a diffusione dal pavimento.
4: Posso darvi un consiglio?
2: Sì?
4: Luce più!
5: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
6: Scopri di più su lucepiu.com.
7: Radio Nostalgia. When

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Imperigi di Trebimeteo. Sole gran caldo intenso ed eccezionale per questo periodo su buona parte della nostra penisola, soprattutto sulla pianura padana, qui con i picchi diurni più elevati prossimi ai 35-36 gradi, ma anche su Toscana, Umbria e Lazio. Per il resto il tempo è ben assolato, ma qualche locale rovescio anche a sfondo temporalesco è impossibile formazione all'estremo nord-est e localmente anche sull'Appennino settentrionale, fenomeni che si ripresenteranno nella giornata di domani lungo tutta la dorsale appenninica e entro sera qualche effetto tornerà anche tra Lombardia, Veneto e Romagna. Per il resto la giornata di domani sarà ampiamente soleggiata con ancora gran caldo ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
4: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
3: Da Progetto Casa.
4: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
3: Con una promo così, corriamo!
4: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
3: Da Progetto Casa. Aran.
5: L'offerta scade il 30 maggio.
6: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
7: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
6: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
7: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
6: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
7: è quando torni.
8: Ci siamo, ecco la cassaforte.
9: Non mi ricordo la combinazione.
8: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
9: Vai.
8: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
9: Sì?
8: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
9: Ah, Andreoni.
8: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
10: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
4: viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Aia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
5: Sono le 20 e 54 minuti.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: BD Rova presenta: una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Ti sei mai chiesto come nasce una linea dermocosmetica non in laboratorio, ma nella vita di tutti i giorni? Io sono Chiara Blum e questa non è solo una storia di prodotti, ma è la storia di come ho trovato il tempo per realizzarli.

0: Bentornati, seconda stagione di Chiara Bloom. Andrea Secci, Chiara Barani,
1: ciao Andrea,
0: bentornata.
1: Grazie.
0: Abbiamo iniziato in un modo un po' diverso oggi.
1: Sì.
0: Perché? Perché nella seconda stagione non affronteremo soltanto problemi di salute, ma parleremo di dermocosmesi e tu sì, ne hai dato ovviamente una preview. Per anni hai fatto la farmacista, così.
1: Sì, quindi per anni ho fatto la farmacista e sono ben 16 anni che lavoro nel caos più totale, quindi immersa in giacenze sbagliate, a fare scadenze ogni 2-3 mesi, tempi lenti, e tutto questo portava a stress.
0: E la dermocosmesi?
1: La dermocosmesi rimaneva un po' in disparte, non riuscivo a trovare il tempo per dedicarmi veramente ai problemi della pelle delle persone.
0: Quindi?
1: Quindi qualche anno fa ho fatto una scelta importante e ho deciso di automatizzare il magazzino delle mie due farmacie con il robot di BD Rova.
0: Ah, e ora voglio sapere che cos'è però.
1: Il robot ve lo dovete immaginare come un grande parallelepipedo di varie dimensioni che si andrà ad adattare agli spazi di qualsiasi farmacia. All'interno, ai lati, abbiamo degli scaffali e al centro un gruppo di presa, che è un braccio, che andrà a mettere a posto i farmaci all'interno del robot e li porterà a banco su richiesta del farmacista.
0: E come funziona?
1: Il BD Rova ha notevoli vantaggi, nel senso che ci aiuta nel carico della merce, quindi noi quando carichiamo la merce nel back office saremo molto più veloci nel carico, ci aiuta molto a livello del front office perché abbiamo si riducono gli errori in fase di ricetta, le giacenze saranno sempre a posto, le scadenze saranno sempre minori perché comunque il robot manda sempre il farmaco con la scadenza più breve e quindi si ridurranno le scadenze, questo è anche un vantaggio a livello economico, e inoltre noi farmacisti saremo più presenti nel front office dove potremmo ascoltare, consigliare e seguire di più il nostro cliente.
0: Quindi tradotto in modo brutale, ti ha restituito il tuo tempo?
1: Esatto, mi ha restituito il mio tempo, mi sono potuta quindi specializzare in dermocosmetica e dopodiché ho deciso di formulare la mia linea cosmetica skincare di Chiara Bloom.
0: Che differenza c'è, Chiara, tra la linea Chiara Bloom o un qualsiasi prodotto che ovviamente vendi anche tu all'interno della tua farmacia?
1: La differenza è che io non parto dal prodotto, ma parto dalle problematiche della pelle della gente, perché durante le mie consulenze dermocosmetiche mi sono proprio accorta che le persone hanno bisogno di semplicità. Infatti Chiara Bloom nasce per semplificare e non per complicare.
0: Bene Chiara, ci fermiamo un attimo e poi torniamo in diretta qui su Radio Nostalgia con un po' di domande che insomma, cioè, non vedevo l'ora di fartele. A tra poco.
1: Ok.

0: Bentornati a Chiara Bloom, siamo tornati la seconda stagione. Con noi anche oggi c'è Chiara Barani.
1: Ciao Andrea.
0: Parlavamo dell'importanza dell'utilizzo di BD-ROA, del robot che la tua farmacia ha scelto nell'automazione, e ora è il momento di farvi un po' di domande. Dico farvi perché ci sei Chiara Barani e Chiara Bloom, che poi sono la stessa persona, però insomma vabbè. Senza tecnologia, Chiara, avresti mai creato questa linea?
1: Non credo, perché non avrei avuto il tempo mentale per farlo.
0: Chiara, perché hai scelto BD-ROA?
1: Per me questa azienda è garanzia, eccellenza ed efficienza. È una delle aziende che è da più tempo sul mercato, inoltre fa parte del gruppo BD e questa è una garanzia ancora più grande. Quest'anno fa 30 anni, quindi gli facciamo anche gli auguri.
0: Auguri, assolutamente.
1: Esatto, e poi vi dico che una volta installato un BD-ROA non se ne farà più a meno. Io non ritornerei mai indietro.
0: Chiara, il robot sostituisce un farmacista, il farmacista?
1: Assolutamente no, e questo è un mito da sfatare. Il robot non sostituisce né il farmacista né il magazziniere, ma va a aiutarli nel lavoro di tutti i giorni, e loro saranno più efficienti e produttivi soprattutto nella fase di front office, quindi nel banco, e il lavoro sarà molto più fluido. Quindi questo è assolutamente un mito da sfatare.
0: Torniamo ai vantaggi. Ne hai avuti tanti, dicevi ti sei potuto dedicare alla dermocosmesi, ma perché hai creato proprio una linea tua?
1: Ho creato una linea mia perché appunto, avendo avuto più tempo, ho deciso di specializzarmi, come ho detto prima, e mi è venuta questa voglia soprattutto facendo le consulenze dermocosmetiche nella mia cabina multifunzionale, parlando proprio con la gente, e ho capito che le persone avevano bisogno di qualcosa di semplice, perché spesso la maggior parte non faceva l'ABC, anche solo la detersione la sbagliava. E quindi mi è venuta questa voglia di creare prodotti più semplici possibili.
0: Ma è per tutti?
1: La mia linea è per tutti, sì, perché è formulata con attivi delicati, quindi anche per pelli sensibili, e adatta sicuramente a tutti i tipi di pelle, è eudermica, ma è anche rispettosa dell'ambiente.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi la verità è questa: senza tempo non esiste qualità, e senza strumenti giusti non esiste quindi evoluzione.
1: Senza gli strumenti giusti non esiste evoluzione, e oggi con BD-ROA posso fare meno ma farlo meglio.
0: Grazie Chiara per essere stata con noi, grazie a BD-ROA. Noi torniamo fra 7 giorni sempre qua con la seconda stagione di Chiara Bloom. Ciao Chiara.
1: Ciao Andrea.
2: Chiara Bloom. Chiara Bloom. Un programma in collaborazione con BD-ROA. Grazie ai sistemi automatizzati BD-ROA, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD-ROA. Scopri di più sul sito bd.com/rova.

0: Sono le 21 e 25 minuti.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Non ti ho mai visto da queste parti.
17: Sto cercando il mio cane.
18: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
16: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
19: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
17: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
20: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
21: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
19: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
17: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
20: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
17: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
20: Ma lo smetti!
22: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
23: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
24: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
25: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
26: Vale, ma che cos'è?
25: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
26: Wow, e quindi?
25: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti. Nessuno escluso.
26: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi. Ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
25: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
27: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
28: Radio Nostalgia.

0: often.
1: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
2: Ok, apro Radio Nostalgia.
1: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Sono le 21 e 56 minuti.
5: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
6: Io dormo benissimo.
5: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Basta russare.
5: Mi prendi in giro?
6: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
8: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
9: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
1: Radio Nostalgia.
0: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
16: Sto cercando il mio cane.
17: Ci sono solo loro in giro in questo periodo.
15: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
18: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
16: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
19: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
20: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
18: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
16: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
19: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
16: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
19: Ma lo smetti!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
0: Radio Nostalgia.

0: lasciate la luce. Entrate nel neon. Sotto la frequenza dei The Secchi Brothers. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14. Nostalgia Upside Down. Siete pronti a passare dall'altra parte?
1: Sono le 22 e 54 minuti.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
2: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
1: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua.
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: 80-90. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte.